0: ciò, ovvero conabonacque, non salavacque, tutto che uscivo e ciò zucchida, tu que gaidite, ovvero Cristo yonkama wafe, amina.
1: Katonda wange nzikiriza ng'oli wano.

El solo. El solo. Sono quei canti e sawa. E ci sera c'è niente. E c'è un solo e bien signor. Program El solo e bien signor. Un buia ma un de gunna. A che qua c'è gana bien signor. Un cuovano. Devi un guanca. Un buio mucchina. Tennis. Budo. Chess. Cricket. Tepo tennis. E ci può. Un sinde. E vi conde. Devi sanni e mi la minchignor.